0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá.
1: Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte a Bicicletta.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Mad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.